0: pienso que un sueño così non ritorna più mai. Mi dipingevo le mani e la faccia di Cristo. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabróchense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, l'ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Oh!